d'amor. Non piavrai questi bei pennacchi, quel cappello leggero e galante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio d'onesto color, quel vermiglio d'onesto color. Non piavrai quei pennacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Non piadrai farfallone amoroso, notte e giorno di

per montagne, per valori, con le neve e i salioni, al concerto di tromboni, di bombarde e di cannoni, che nei palli tutti tuoni all'orecchio fan fischiar. Non caprai quei pennacchini, non caprai quel cappello, non caprai quella chioma, non caprai quell'aria brillante, non piedrai farfallone.

occhi. Uomini incauti e sciocchi, guardate queste femmine, guardate cosa son, cosa son, cosa son. Son streghe che incantano, il resto non dico, sirene che cantano, il resto non dico, civetti che allettano, il resto non dico, comete che brillano, il resto non dico, son rose spinose, son volti vezzose, son rose benigne, son rompe maligne, maestro di canne, amiche